Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si sapis, si vedis, din do dormi e cance. Cumbiadis, me dicis,

fammele parlare. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova a te spettinato.

Cicci, si fece. Si non fa, si non fa, si non fa, beh, te ne butta, te ne butta, te ne butta, te ne butta da Ciccio Formaggio, non te ne curaggio, nemmeno parlare.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vorrei fare una dedica.
1: Decidi, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara,
2: ad un amico.
0: Scegli tra loro.

occhio, mi accarezzo, mi tiro i bacetti e mi stongo a guardare. E guardandomi gli occhi, la bocca, il nasino e le orecchie, ma desidero tanto che gamba mi senti tremare. Poi castigo il pensiero e

tradizioni, fai un ragionamento e poi dai ragione. Se mi piglio pullman in due scritte non tocca a nessuno, io mi tengo pa' mano e nessuno mi può separare. Si decide fa amore, un m'importa se non ci sta lui.

io, caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non mi fate vedere a me, potreste pure pazzi. Io mi

Il naso è qualcosa di originale, sì sì, un estetista me lo voleva cambiare, voleva cagno un naso a me, peggio, e mi faceva cagno un naso, io ci ho fatto tanto, ma questo naso, l'ho ordinato su misura, ecco facciamo, ci vuole personalità, quando sopra lì lì si dà verità, siete un po' invidiosi, mi volessero innamorare per voi e me, no no no, mi sono innamorato già io, mi spetta la precedenza, verità radai, facitemi sta quieta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

nella pallida dolce di vincettaia del pitugliano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco, amore mio.

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Gli sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

gli anni e i giorni fattono eguali, ricchi, colmano furia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non rifami tanti al poterario. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e

lontana chiesa, tu cuore terrosa, non so l'altare piegati e sembra con me, piegata senza, con l'uoc che pianta, tu sto vicino e m'inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tenga pronte carta.

maestro, ma no, non dite così, io la voglio fare la mossa. Pare brutto. Beh, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo. Va buoni, hai a mannanza. Ho riflettendo

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tale quale come a me. E perché sono tornato io a ballare insieme con te? Ciao, mamma, ciao, sono mia, quanta si bella, balla, balla.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la facciano pernacchio. Tu trascorri la tua vita con migliaia di spasimanti, fra montagne e telegram, di pintali di brillam. E così per conseguenza del mestiere che fai tu,

0: ti faccio, o pernacchio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi. Vabbè, ma io non, cioè, non sei paziente, veramente ce l'ho, è che non mettevo paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Nuove cose. Ma se mi asciugli, mi chiama a dire.

Pasquale, sto a Foggio Reale dal 53, e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè, tutto loro con sta fedenzia che sputa minaccia e sapiglia con me.

mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, ora in carcere sanno fa, qua ricette che ci cernella, compagno di cella ci ha data mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrare l'otto ci tiene i bisogni. Eccellenza, ma basta una voce, Casto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre. Volete la spremuta o volete il caffè?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli.

Vorrei che non fosse così, vorrei fosse tutto diverso, vorrei trovare il giusto verso di una vita che non è poi quello che avremmo voluto noi. Si fa fatica ormai solo a pensare di cambiare qualcosa così.

0: notte.
1: Senza notte,
0: è bellissimo, leggendario. Penso che ho trovato la frase dell'estate.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita a

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono gli Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla E puntato D puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Gli Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, gli Unicamente.
4: Prometeme che antes de dormirte alguna vez, no todas las noches, te enamorarás.

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra.
2: Giusto, giustissimo.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Diretta Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi.
2: Soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
0: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
2: Esatto. E quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
0: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
2: Infatti lo dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
0: quindi
2: ci...
0: era tutto perfetto.
2: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliamo Unica trattino Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Promettimi, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
0: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
0: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
0: E quindi l'idea di fare questa Promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
2: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
0: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
2: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
0: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì. Come ognuna gli ricorda un momento diverso, a seconda dei momenti della vita uno preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto unicamente, in realtà a completare il nome c'è una sigla, è... puntato, di puntato, M puntato.
2: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica, purtroppo, no.
2: Possiamo dirlo?
0: Sì, dai, ormai
1: è sdoganato.
0: Sdoganato, sono Zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a dire, insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti... Una volta proprio nello stesso momento abbiamo detto proprio sei un empatico di merda. Quindi... Cioè, ce lo siamo detti nello stesso momento e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto, perché poi cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
0: Meglio unicamente.
3: Yeah.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internos, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esploso. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza, o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco,
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo, e soprattutto nell'ultimo periodo, a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male, sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi, e poi questa spugna diventa bella impregnata, si può dire, pesantuccia, e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno, ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene, a volte bisogna creare uno scudo anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai, o ti sminuiscono per quello che fai. Quando sei empatico, assorbi anche quella negatività. e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo sti gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles,
1: che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo mamma è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici ma è successo davvero?
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, quelle stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era O Mare e Tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitar li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, O Mare e Tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha riscontrato molto, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da soli.
2: Ma in questo video è successo di tutto, per farti capire è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era trepidante attesa,
2: però
1: quindi
2: diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti. E la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando l'abbiamo cantata la prima volta, l'avevamo registrata, era successa stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta. E la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di avere avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: Factory.
1: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
2: Cassetti aperti.
1: Cassetti aperti.
2: Cassetti
1: e non contare prima di parlare.
3: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettate, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati, quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, no? L'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa, ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Ilman, il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare.
1: Cioè, soprattutto certo, gli errori insegnano e segnano.
2: Segnano, esatto. E fanno parte del nostro cammino anche gli errori, ci servono per crescere. Quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia. Meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip, forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: che ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Pettè, un brano che ha vinto ben due festival, sì, la Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli, un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un po' sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché se per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano. Lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì,
2: siamo... successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campana a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival O Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti. E poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
1: Vai,
0: Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in generi, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con sto bel macchinettone di caffè enorme, e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani e come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano, le feci un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso, dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Canta Napoli che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione, e lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale, vinse e, oltre a vincere O Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Canta Napoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi. D'improvviso mia madre finisce in ospedale, pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare, nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Canta Napoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera, ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba, sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei e soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto ancora ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci.
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatine assortite.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto,
0: la giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare
0: quindi
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album sarà legato a quella parola.
0: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente

0: grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te,
2: Francesca. Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano di Intastavite.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
0: Rai Radio Live Napoli.

Hey, boy, come back!

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sempre fisso, che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
1: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
2: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

με στάν αφανέστα. Si quarta fora ti fa sempre per io stessa un pensiero solo che sta bozza fa che fora non te voglio affaccia. Signora, lo chiobo per

pura vinda, non fa differenza là, tutte parte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa fascia rinnova, ma ecco il terreno come fosse un cane, chi sta in chi sta fuori, ma tanto vinda, non fa differenza, c'ho scia in da fuori e mi esagenda.

fatto senza passaporto. Parodo. Passo per tutte le parti, passo sotto le porte senza passaporto. Parodo.

io amo mai sto, perché per me amai sto, è solamente Dio.

0: stupire ti farò. Mi farò sentire ciò che tengo dentro, devo farlo uscire, non avrai respiro. Hai fatto sempre il fottutissimo sergente, sono stato il tuo attendente, attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per via orale, per un fatto tracheale, non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no, a subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa, prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mammato!
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Something, be so, swimming, one more.

Mannaggia la miseria che ci fa, con sto caratteraccio che buffa. Ed hai aperto cuore mio, tu mi hai sbattuto la porta in faccia. Amorate te, mo sai che faccio. Non ti dico più così da raccia. Io me ne vado e poi per sfreccia a cagunata ci faccio amore. Ma sai com'è? Pensando a te,

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: è liquido, è liquido. Tengo liquido in capi, tenga mim. È liquido, mim, tenga mim. Buone luoghi, Milma.
1: Milma.
0: Buone luoghi, Milma. È liquida, Milma, che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida, Milma. Tieni un liquido in capo. Tieni a Milma. È liquida, Milma. Buone luoghi, Milma.
1: Yeah.
0: Right, no, Pokemon, man.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: cuor, hai să nebura voș, n-a văzut tot cuor, că ne sentă la dor, mi s-a numlione ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla E puntato di puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e un

0: quando vivresti solo di notte di guai.
1: Prometemi, non vas a mentirte jamás, y tampoco engañarte pensando que puedes

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra.
2: Giusto, giustissimo.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Direct Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi.
2: Soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
0: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti.

0: tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
0: Esatto. E quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
2: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
0: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
2: quindi
0: ci
2: era tutto perfetto.
0: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliamo Unica trattino Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Prometteme, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
2: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
2: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
2: E quindi l'idea di fare questa promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
0: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
2: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
0: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
2: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì, come ognuna gli ricorda un momento diverso, sì, a seconda dei momenti della vita uno, sì, preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto Unicamente, oh, in realtà a completare il nome c'è una sigla, E.D.M.
0: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica, purtroppo, no.
0: Possiamo dirlo?
2: Sì, dai, ormai
1: è sdoganato.
2: Sdoganato, sono Zanichelli.
0: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti una volta proprio nello stesso momento. Abbiamo detto proprio, sei un empatico di merda. E quindi, cioè, ce lo siamo detti nello stesso momento, e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto, perché poi, cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
2: Meglio Unicamente.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si strizzalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa. Però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internosse, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esplosa. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza, o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco,
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo, e soprattutto nell'ultimo periodo, a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male, sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare. Però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi, e poi questa spugna diventa bella impregnata, si può dire, pesantuccia, e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero. Ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno. Ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene. A volte bisogna creare uno scudo anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai, o ti sminuiscono per quello che fai. Quando sei empatico, assorbi anche quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo questi gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles,
1: che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo mamma è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici ma è successo davvero.
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, quelle stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omare e tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitarli li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha riscontrato molto, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da soli.
2: Ma in questo video è successo di tutto. Per farti capire, è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era trepidante attesa,
2: però
1: quindi
2: diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti. E la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando abbiamo cantato la prima volta, l'avevamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire, tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo, perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato, lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta, e la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite, e questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di aver avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
1: Cassetti aperti.
0: Cassetti aperti.
1: Cassetti
0: e non contare prima di parlare.
1: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te lo aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettati, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, l'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa. Ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Hillman e il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare.
1: Cioè soprattutto certo. Gli errori insegnano e segnano.
2: E quindi segnano, esatto. E fanno parte del nostro cammino anche gli errori, ci servono per crescere. Quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia. Meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso che
1: ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Petè, un brano che ha vinto ben due festival, sì. La Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli. Un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché se per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano. Lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi, sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì,
2: siamo... successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campagna a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival O Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio, a Sanremo avevamo vinto e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti. E poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
1: Vai,
0: Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in generi, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con sto bel macchinettone di caffè enorme e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in pieno, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Mi ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e, se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani e come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano, le fece un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso, dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Canta Napoli, che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione, e lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale, vinse e, oltre a vincere O Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Canta Napoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi. D'improvviso mia madre finisce in ospedale, pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare, nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme, e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata, e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Canta Napoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba, sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei, e soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto ancora ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci.
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo
1: viva
0: festival.
1: Viva,
0: viva, assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album. Ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto. Dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatine assortite.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto,
0: la giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare
0: quindi
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album sarà legato a quella parola.
0: Va bene, allora non svegliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente, si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te,
2: Francesca. Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano, Dinta sta vita.

0: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: Hoje vesse, vira buva la toga.
1: Signora bella vanità ca, e meglio c'è che sentendo si fa.
0: Broccola per, broccola per.

canzone con ritornello forte. Non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio. E invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto.

0: merda c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

gli scriva sta canzone è perché mo dice cuore e voglio ridere pazzia stasera solo.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sentì, non sai che stai dicendo. Fermato vi, tu cuoce stai tremando.

cambiare. Segui pure che non sbaglia mai.

Eppure c'è da sta un posto fatta apposta per noi. Ad ogni scena ci guarda pensando, ma chi so chi sti qua. Ad ogni stanno domande, ad ogni stanno risposte.

que tenim a cap a tots. Ho sabeva menjar, ma libertà è come una grinda una vaix que non la può fa trasi. Tenim a troppi domande, nessuna

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Lasciami un sorriso prima di andar via, accarezzerai i miei giorni storti. Noi contro i poteri forti, non voglio esporti ai miei momenti morti. Quando non ragiono e metto i ferri corti, io ho cintura nera di sfasciare a porti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

denti del troppo galantuomo. Donna, che t'affliggi per essere troppo gentil, donna. Cortesia, fammi la cortesia, questa malinconia convieni che non va. Resta qua a Napoli.

se non vedi mai brillare la tua stella, brucia e rimani quasi sempre a bocca chiusa. Dunque via, gioca di fantasia e pensa che questa via ben presto si aprirà. Il Papa Napoli.

0: garriga, numa garriga.
1: Moglie d'un marito che trascura le tue voglie.
0: Sposo di una sposa che ti provoca il nervoso.
2: Io questa pensa che questa mia gaia filosofia miracoli ne fa.
0: È stata a Napoli,
2: giù per il Vesuvio, giù per Potino.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

piena fuori in del vento.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Che me fa me turba,

sembrava. È tutto che la gente mo è lontana. E mo si tende mente, de cap-

e fa brutta figura. È tutta la damigia, è tutta la da gente che io sempre stonato, non penso.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco. Ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera.

strette. E così per risparmiare e fronteggiare questa spesa interviene nell'impresa il re di Poggioreale, che non è un re.

noi col nostro santo e il suo tesoro da rispettare, lui che per tre volte all'anno il miracolo deve fare. E se a Napoli c'è la guerra e già tanti sono i guai, il tesoro sta meglio a Roma, con la guerra non si sa mai.